0: Oui. Laisse au Bobara Juma Kretiche. Et pe manchi mode o.
1: Laisse. Oui.
0: Alors lady.
1: Jalondi.
0: Bo odmana sunno.
1: Jalondi brani di eswahi.
0: Mhm.
1: Isutio.
0: Bye bye.

0: Hello.
1: Hello, Njando.
0: Mboni na soti she.
1: Nyati.
0: Yani sawari ti lafiye.
1: Ne gwan.
0: Ye da nyama she shi bare pa bana. Lafiye bare. To ni azia babo yesu bila. Na. Nam.
1: Amsterdam bo brani dia.
0: Okay. Ami, Abessa, Edouane Barani, bien sûr, Pérez.

Amici Bruno in radio community la vostra sua in Tsumbani e tono fo Tsumba e Tsumba femenica e subo in igu in famola uno tono fo un crepati